Penso al mare, penso alle notti là in America. Ma erano solo le lampare